0: Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft con L'Essenziale. E proprio oggi, che sarebbe stato il compleanno di Antoine de Saint-Exupéry, nato proprio il 29 giugno del 1900, posso ricordare che lui con L'Essenziale ha scritto una frase meravigliosa che continuiamo a ripetere. Si sente spesso: l'essenziale è invisibile agli occhi. E ci parla di quello che è invisibile anche Branco, perché ci parla dei sentimenti, delle emozioni. E allora anche oggi siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Branco e le stelle vi augurano felicità. Buongiorno, buona settimana, Ariete. A voi cosa devo spiegare? Niente. Sapete cose meglio di me, ma la luna nuova nasce in Capricorno questa volta e settore del vostro successo, cioè coinvolge in un ritmo frenetico anche le persone con cui siete in contatto di lavoro e di affari. Toro, la vostra personale banca non va mai in crisi, anche oggi, perché la festa di San Pietro e San Paolo, naturalmente ad Amsterdam per esempio non credo ci sia, o a Pechino. Se qualche volta capitasse che la vostra banca va un po' in crisi, la ragione va cercata sempre in altri. Gemelli, bene. Qualche volta abbiamo avuto qualche problema con delle cose che vanno in Sagittario, la luna negli ultimi giorni, eccetera. Ma devo dire, non ci sono più aspetti restrittivi, perché abbiamo questo passaggio domani di Giove in Leone, che per voi è veramente il massimo. Amici del Cancro, buon compleanno, se è oggi la vostra festa. Come vi chiamate? Pietro o Paolo o Paola? Auguri comunque di buon onomastico, di buon compleanno. Preparate il vostro bel corpo e la vostra, anche le vostre intime sensazioni per questa luna piena di stasera, ma è già in atto. Auguriamo buongiorno al Leone. Il Leone che non si ferma vince. Un'estate rivoluzionaria anche per la vostra carriera, specie se siete in qualche modo in vista nell'ambiente di lavoro. Vergine, adesso la luna, da come era ostile in Sagittario, diventa tutta vostra e cresce di luce fino a mezzanotte, quando diventa veramente piena. Riuscite voi ad andare in qualche elegante centro termale? Almeno avrete l'occasione di vivere un momento sexy sotto la luna piena in Capricorno. Bilancia, sarà tosta, questa luna piena in Capricorno, oggi e domani,

faticosa più del solito, proprio perché è quadrata a Saturno. Attenti alle gambe, al fisico, eccetera, contatti con i macchinari. Però da oggi, anzi da ieri, avrete questo Marte nel punto più caldo, più bello del vostro oroscopo. Scorpione, comincia ad essere veramente faticoso il lavoro, l'attività, non tanto per la vostra mente quanto per il fisico. Qualche momento di relax, qualche giorno di relax lo dovete trovare anche per voi, perché ci sono tali cambiamenti questa settimana che se voi non vi siete riguardati in questi sei mesi, allora questo Giove che va in Leone porta, diciamo, una temperatura, una febbre. Marte stesso, guardate, va in un segno che è molto buono per il vostro lavoro, ma incide anche sulla salute. Sagittario, come va la vostra vita adesso? Giove e Saturno, i due grandi alleati, anche l'abbiamo annunciati, già da tempo. Saturno da qualche mese è là in Ariete, campo della fortuna, il pianeta della fortuna, nonché il vostro padre zodiacale Giove. Domani mattina va nel lontano ma amico Sagittario. Capricorno, voi in qualche modo, in qualche maniera ve la cavate sempre, siamo forse noi che attendiamo con impazienza la conclusione di questo periodo che dalle nostre carte del cielo dovrebbe essere stato insoddisfacente. Penso a un anno di Giove contro Acquario. Le giovani donne Acquario crescono, si innamorano, lasciano e prendono, che poi è una caratteristica del segno, sposano, diventano mamme. Le signore dell'Acquario, donne più grandi, hanno ritrovato con questo Giove in Cancro molto di quella antica bellezza ed eleganza che le rendeva così ammirate, così corteggiate. Ed infine Pesci, un'altra volta confermo che i veri problemi vengono dall'ambiente del vostro lavoro, della vostra famiglia e quindi da certe persone che sono a voi vicine. Non ci sono problemi seri con le autorità, con i superiori, per esempio. Ecco che sarete in grado di sistemare tutto. E succede di innamorarsi. Amare, invece, è una scelta, signori, del nostro cuore. Oggi potrebbe essere il giorno di chi ama con il cuore.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo

0: importante è finire. Questo è il consiglio di Mina, che noi seguiamo alla lettera, perché abbiamo terminato proprio con questa canzone le 3 ore di sveglia di questa mattina, di questo lunedì 29 giugno. E quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Di la verità che pensavi che sarebbe stato più faticoso svegliarsi e iniziare una nuova settimana, e invece dai, alla fin fine è andata come doveva andare, ce l'abbiamo fatta, soprattutto questo è l'importante, abbiamo superato questa prima sveglia della settimana e adesso continuiamo la mattinata con la compagnia di Giampiero Di Sora e poi tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft. E noi, se vuoi, ci risentiamo anche domani. Se hai la sveglia presto, sai che mi trovi qui, come sempre, puntuale tra le 6 e le 9. Io ti aspetto quando vuoi, raggiungimi, insomma, quando ti svegli e quando ti va. Io sarò qui. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il grande caldo ieri, toccati i 40 gradi a Milano in città, 41 nel Cremonese, più 20% gli accessi negli ospedali. A Milano questa mattina all'alba è arrivata però la pioggia e un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, bloccate alcune strade e anche la ferrovia tra Colico in provincia di Lecco e Morbegno. E per il caldo a Milano, anticipata alle 6 del mattino l'apertura dei cantieri di opere di pubblica utilità, deroga del comune ai limiti acustici fino al 23 settembre. Cambio carta d'identità a Bergamo, 405 slot in più fino al 3 di agosto. A Milano quasi 7 persone su 10 tra quelle in possesso della vecchia carta hanno già completato o avviato il passaggio alla carta di identità elettronica, alla CIE. Il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio per la commemorazione dei 50 anni dal disastro dell'ICMESA. Tennis, oggi al via Wimbledon, torneo su erba alle 14.30 italiane, torna anche in campo Jannik Sinner. Venezuela con almeno 1.450 morti e 46.000 ancora dispersi, vigili del fuoco, italiani salvano madre e 3 bambini. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
16: Questa è la radio del benessere, buon inizio di settimana anche da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 in questo rovente lunedì 29 di giugno. A proposito, buon inizio di settimana a te che ci stai ascoltando. Sono riuscito a dormire pochissimo per il gran caldo, ma secondo me avranno avuto tantissime persone lo stesso mio problema. Chissà se Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa, è riuscita a farlo. Glielo chiederò. Detto questo, c'è la canzone d'amore per iniziare, prima però il nostro aforisma.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
18: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: You Don't Know My Name, Alicia Keys, a Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buon inizio di settimana e buona estate.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
13: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Fiorella Mannoia, a Dimensione Suono Soft, adesso si viaggia con la mente grazie a lui, a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, bei giovanotti, pronti per l'avventura estiva. Oggi vi voglio parlare di un posto conosciutissimo che è Capri, ma di una particolarità di Capri che secondo me è affascinantissima. Io ci sono stato tantissime volte per curiosità e per studio. Si chiama Grotta Azzurra. Vi è mai capitato di entrare in una grotta e avere l'impressione che l'acqua sia illuminata dall'interno? Bene, è quello che succede proprio qui alla Grotta Azzurra di Capri. L'esperienza incomincia già all'ingresso. L'apertura è così bassa, piccina, che bisogna entrare su piccole barche e abbassarsi completamente per pochi secondi. Poi, all'improvviso, si apre una cavità molto più ampia e accade qualcosa di straordinario. La luce del sole entra ad un'apertura sommersa e trasforma l'acqua in una superficie, immaginate, blu, quello elettrico, un blu particolare. Il fenomeno è così intenso che sembra quasi artificiale, ma è interamente naturale, ragazzi. Gli antichi romani conoscevano già questa grotta, non si sa come, e si pensa che fosse utilizzata come ninfeo durante il periodo imperiale. Ancora oggi continua a sorprendere milioni e milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Vanno a Napoli, vanno a Capri, vanno a Ischia e poi la Grotta Azzurra. Però dura poco questo viaggetto, insomma, un paio di minuti, ma è uno di quei pochi minuti che restano impressi nella memoria molto molto a lungo. Paragonate tempo-spazio, bene, si sta poco nella Grotta Azzurra, ma tanto nel cervello, nel proprio DNA. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sere Nere di Tiziano Ferro, esploso letteralmente per i suoi due concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco le notizie, le ultimissime notizie.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati.

0: dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. In attesa dell'abbassamento delle temperature previsto per questi giorni, ieri Milano ha toccato una giornata veramente difficile, 40 gradi, 41 nel Cremonese, e questa mattina è arrivata anche la pioggia all'alba. Un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, disagi per alcune strade bloccate, si è fermata anche la ferrovia tra Colico in provincia di Lecco e Morbegno. Una donna di 60 anni è morta per cause naturali nel suo appartamento della provincia di Mantova. I vicini sono intervenuti grazie al pianto della nipotina di soli 8 mesi che era rimasta da sola in casa. Cambio carta d'identità a Bergamo, 405 slot in più fino al 3 di agosto. A Milano quasi 7 persone su 10 tra quelli in possesso della vecchia carta hanno già completato o avviato il passaggio alla CIE. Tennis oggi al via Wimbledon, il torneo è su erba, alle 14.30 italiane torna in campo anche Yannick Sinner. Iran dall'estero, lo stretto di Hormuz, Teheran fa sapere che c'è stata la prima riunione con l'Oman sulla gestione dello stretto dopo la firma dell'accordo con gli Stati Uniti. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
13: Buon inizio di settimana da Giampiero Di Sola che ti sta parlando. In questo 29 di giugno devo dire che, non ho detto prima, ma lo voglio dire, che insomma questa mattina uscendo di casa ho trovato un pochino di sollievo rispetto ai giorni scorsi. Secondo me fa meno caldo, quel caldo che abbiamo sofferto in questi giorni passati. Forse, non lo so, vedremo nel corso della mattinata come saremo messi. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ama follemente, ama più che puoi. E se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Adele, Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, la lezione dei tropici, tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù, in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

E come ogni giorno accade a quest'ora, c'è la nostra Good Life qui a Dimensione Sono Soft. Se ti dico tropici, la nostra mente occidentale tende immediatamente a scivolare verso il cliché vacanza da cartolina, spiagge bianche incontaminate, palme inclinate sulla spiaggia e acque cristalline. Fermarsi a questa immagine significa ignorare la vera essenza di una delle aree più vitali, complesse e fragili del nostro pianeta. I tropici sono un gigantesco parco giochi per turisti, ma rappresentano il cuore pulsante e il termoregolatore climatico della Terra. Sapevi che questa fascia geografica ospita oltre l'80% della biodiversità mondiale? Custodisce inoltre ecosistemi unici che

0: definiscono l'equilibrio della vita globale, dalle foreste pluviali alle barriere coralline fino alle mangrovie bellissime. Conoscere questi dettagli significa comprendere che la stabilità del nostro clima dipende direttamente dalla salute di queste terre lontanissime. Possiamo informarci e accogliere la lezione ecologica dei tropici per poi applicarla alla nostra quotidianità, trasformando l'ammirazione per la natura esotica in azioni concrete di sostenibilità. Quando acquisti caffè, cacao, frutta o spezie, scegli prodotti biologici, equi e solidali che non alimentino lo sfruttamento dei terreni tropicali e rispettino le comunità locali che ne sono i custodi storici. Riduci magari anche l'uso di plastica, importantissimo, monouso, che finisce per inquinare gli oceani e alterare l'habitat marino. Comprendere l'interconnessione che c'è, l'interconnessione globale, è il primo passo per guarire il nostro rapporto con il nostro pianeta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: grande Lucio Battisti, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi! A Milano dal 1906.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaglias, buon lunedì. In attesa di un abbassamento concreto delle temperature, ieri Milano ha toccato i 40 gradi, 41 nel Cremonese, questa mattina è arrivata anche all'alba la pioggia, un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, disagi per alcune strade bloccate, si è fermata anche la ferrovia tra Colico e Morbegno. Schiacciata tra due bus all'uscita dal concerto di Max Pezzali, grave una 57enne di Brescia, l'incidente a Bologna davanti al Dallara. Disturba gli altri presenti alla mensa dei poveri, poi aggredisce gli agenti di polizia. È stato arrestato un uomo di 28 anni di origine tunisina con precedenti irregolare sul territorio nazionale. Ieri sera ha importunato i volontari e gli avventori della mensa di via Duon Guanella a Como, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti a riportare la calma. Il presidente Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio alla commemorazione per i 50 anni dal disastro dell'ICMESA. Tennis oggi al via Wimbledon, torneo sull'erba, alle 14.30 italiane torna in campo il campione del mondo, il primo nella lista del mondo, Jannik Sinner. Venezuela con almeno 1.450 morti e 46.000 ancora dispersi, una buona notizia arriva dai vigili del fuoco italiani che questa mattina hanno salvato madre e tre bambini. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: C'è un lago che non restituisce un corpo e un pozzo nero che restituisce invece orripilanti umori. Il lago è quello di Vico, in cui è caduto, probabilmente si è tuffato avendo poi un malore il marito del ministro per la famiglia Roccella. Da 48 ore si draga, si cerca nel lago di recuperare il cadavere, non ci sono speranze di tipo diverso. Non c'è speranza neanche di redenzione per quelle teste vuote e peggio, che invece dal pozzo nero dei social hanno cominciato a insultare, a ironizzare, a scrivere cose orripilanti sul ministro, sullo stesso marito, sulla situazione. Ora, non c'era nessuna illusione che i social non fossero anche questo, il contenitore degli umori peggiori. Ma viene da chiedersi se condividiamo davvero l'aria caldissima di questi giorni e in generale l'aria che respiriamo con queste persone. Se davvero esistono, se non sono dei mettimali senza nome, con un nickname dietro a cui non c'è nessuno, se non la volontà di irridere, ferire, far male. Certo, ecco, far male. Ma forse l'antidoto sempre, e soprattutto in queste situazioni, è proprio non guardare i social, lasciarli alle contrapposizioni che sono politiche, umane, religiose, sportive, tra fazioni che non ammettono che esista un parere diverso dal loro o un insulto peggiore del loro.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buon inizio di settimana. Leggevo una cosa abbastanza curiosa: il divieto di fare il bagno proprio in questa giornata, il 29 giugno, nasce da antiche credenze popolari e superstizioni marinare diffuse in molte località costiere d'Italia, come per esempio la Liguria, la Puglia e il litorale tirrenico. Ma secondo me tutto sdoganato, tutti al mare, chi può ovviamente farlo con grande piacere. Però volevo condividere con te questa cosa perché mi sembra abbastanza curiosa. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, canzone d'amore e aforisma.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Stay with me, Sam Smith, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
5: A Milano dal 1906.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
17: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
17: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
1: Istituto Giglio. Dimensione Suono Soft.

0: Michael Jackson a Dimensione Sono Soft. Improvvisamente si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di cibo italiano.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che il cibo italiano continua a conquistare il mondo e dietro questo successo però non ci sono soltanto le ricette, le tradizioni e anche i prodotti d'eccellenza, c'è anche il lavoro di chi da 20 anni ha scelto di unire le forze per promuovere il Made in Italy sui mercati internazionali. È la storia del consorzio Italia del Gusto che appunto festeggia quest'anno i 20 anni di attività e oggi è con noi a Segreti in tavola il presidente del consorzio Giacomo Ponti. Benvenuto presidente Ponti.
3: Grazie Francesca, buongiorno.
2: Allora, qual è la vera forza di questo consorzio?
3: La vera forza di questo consorzio sono le regole di ingaggio delle aziende consorziate, quindi le aziende consorziate devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere italiane, devono essere aziende di marca e devono essere aziende leader e punti di riferimento nel proprio settore. Inoltre, già dal 2006, appunto l'anno della fondazione, l'idea di avere la categoria merceologica in esclusiva è molto importante. Perché? Perché si crea così un clima di fiducia, perché non c'è concorrenza all'interno dei consorziati e questo permette una collaborazione chiara e trasparente e lo scambio di idee, lo scambio di consigli, lo scambio delle varie esperienze che permette alle aziende di collaborare e di crescere sui mercati esteri.
2: Fare sistema quindi non è solo uno slogan ma una strategia concreta. E quali sono i numeri dell'Italia del Gusto?
3: I numeri dell'Italia del Gusto sono davvero impressionanti, perché siamo 30 aziende, 38 marchi, più di 25 miliardi di fatturato con circa 53-54 mila addetti, quindi i numeri sono veramente molto molto molto importanti. E soprattutto l'Italia del Gusto è nata nel 2006, leggermente tra virgolette, guardando poi la timeline, in anticipo rispetto alla crisi Lehman del 2008, ricordo, che ha poi fatto vedere in Italia dei dati con questa importante crisi, dove i consumi alimentari e le spese per l'alimentazione degli italiani hanno iniziato a essere decrementali dopo tantissimi anni di continua crescita. E questo ha permesso appunto alle aziende di compensare la mancata crescita del mercato domestico con le esportazioni, con la crescita delle esportazioni.
2: Fare sistema quindi non è soltanto uno slogan, una strategia concreta invece, e i numeri lo confermano. Quali sono i numeri oggi dell'Italia del Gusto?
3: Le sfide del futuro sono naturalmente la difesa dei nostri mercati storici, quindi tutti i mercati europei, gli Stati Uniti, il Nord America, piuttosto che anche mercati consolidati come il Giappone, ma soprattutto la penetrazione di mercati dove ci sono ancora un grande potenziale. Mi riferisco al Mercosur, mi riferisco all'India, alla Cina, dove esportiamo ancora molto poco rispetto alla potenzialità del mercato.
2: Grazie mille per il vostro lavoro, grazie a Giacomo Ponti, presidente del Consorzio Italia del Gusto, e a presto.
3: Grazie mille Francesca per l'ospitalità e a prestissimo.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Sono Soft, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ecco, Biagio Antonacci, Iris a dimensione sono soft, siamo pronti per darti le ultimissime notizie tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Bollino rosso oggi su 22 città in tutta Italia, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento delle temperature che è previsto per mercoledì. Intanto ieri Milano ha toccato i 40 gradi, questa mattina è arrivata anche all'alba la pioggia, è prevista anche da un'allerta regionale che parte proprio in questi minuti fino alle 22. Un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna con disagi per chi viaggiava sulle strade ma anche in treno, più 20% d'accessi alla sanità. Disturba gli altri presenti alla mensa dei poveri di Como, poi aggredisce gli agenti di polizia. È stato arrestato un uomo di 28 anni di origine tunisina con precedenti e irregolare sul territorio nazionale. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio alla commemorazione per i 50 anni dal disastro dell'Icmesa. Il 16 luglio invece la sentenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, 43 furono le vittime e gli imputati sono 57. Il triplice omicidio di Roma, sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione della foto del presunto autore ricercato in tutta Italia. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sola ti sta parlando in questo fine giugno, 29 di giugno, lunedì, buon inizio di settimana ancora una volta. Qualcuno ha già un po' di langore, qualcuno ha fame già e quindi ha bisogno di ingerire qualcosa di buono. Noi vi auguriamo e ti auguriamo un buon appetito con la nostra grande colonna sonora fatta anche di emozioni, soprattutto di emozioni ogni ora quando arriva la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: Il mio sogno è un pacco regalo. Nella carta del mistero. Con il filo della speranza. Con la cera dell'anima. Nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti. Di quando la mia mente si alza in volo.

0: che voce che ha Elisa, a modo tuo, a dimensione sono soft, la radio del benessere, buona estate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com

0: ottimo milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

noi di dimensione sono soft, ormai dovresti averlo capito, i classici piacciono veramente tanto ed è per questo motivo che ogni giorno te ne proponiamo veramente tantissimi classici italiani ed internazionali, ovviamente. Era Bryan Adams con Please Forgive Me e guarda un po', il nostro lunedì prosegue ancora con un classico. Questa è una canzone bellissima e incredibilmente dolce. Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

0: buona estate a te, buona dolce estate a te, con la musica più bella che puoi ascoltare insieme a noi ogni giorno qui su Dimensione Sono Soft. Elton John con Blue Eyes. Tra poco le ultime notizie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Papà, Jiffy è per i grandi?
11: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno. È stato arrestato per spaccio Genty Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale a Peschiera Borromeo ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Durerà fino alla mezzanotte l'allerta gialla ordinaria per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Lombardia, attese grandinate e vento forte. A Segrate scassinavano e svaligiavano automobili, arrestati due fratelli di 49 e 46 anni, i ladri seriali sono stati colti in flagrante dalla polizia. Tennis, torneo di Wimbledon, Sinner soffre, va sotto 2-7-1 ma vince al quinto contro Kecmanovic e avanza così al secondo turno. È stata una sparatoria oggi in una casa famiglia Stade in Germania, è salito a 6 il numero dei morti, sono

0: diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Già, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora inizia una nuova ora di musica straordinaria. Ascolteremo tra un momento, subito dopo un nuovo aforisma d'amore, un artista che proprio questa sera terrà il suo ultimo concerto a Udine per le date del suo tour 2026 e poi, come ti ho già detto i giorni scorsi, il tutto poi si sposta a giugno del 2027 con una serie di concerti infinita a Roma e bisogna già cominciare un po' a organizzarsi, E allora sto parlando di chi? Ovviamente di Vasco Rossi, lo ritroveremo con Senza Parole.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.
5: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Elisa con Broken su Dimensione Suona Soft. Attenzione, la bellezza sobria di cui forse abbiamo bisogno. Questo è il tema dell'ultima Good Life di oggi su Dimensione Suona Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
9: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a riscaldare.

0: Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia e il Piemonte con dei fenomeni diffusi localmente intensi sulle zone montuose. E nella giornata di martedì il contesto inizialmente sarà stabile ed assolato su entrambe le regioni. Poi avremo possibili temporali di calore sui rilievi con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente verso sera sulla pianura lombarda. Le temperature massime su Torino e su Milano raggiungeranno i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Beatles nella sera di Dimensione Sono Soft. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di questo lunedì 29 giugno. Se ti dico design industriale, pensi solo a sedie ergonomiche e musei d'arte moderna? Il buon design è quella presenza silenziosa che rende la nostra vita più semplice senza che ce ne accorgiamo. Il design industriale non riguarda solo oggetti da museo, ma è una presenza discreta che migliora la vita quotidiana. Attraverso forme, materiali e funzionalità, il design aiuta a risolvere problemi e a rendere più comodo l'uso degli oggetti, come, per esempio, una tazzina che non scotta, uno smartphone ergonomico. Infatti il termine design richiama l'idea di progettazione finalizzata al benessere delle persone. Circondarsi di oggetti belli e funzionali può contribuire a ridurre lo stress e aumentare il comfort. Una curiosità: la bottiglia della famosissima bevanda gassata, con quella forma che tutti conosciamo, venne disegnata nel 1915 con un obiettivo preciso: essere riconoscibile solo toccandola anche al buio o se ridotta in frantumi.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ed eccolo qui, un altro momento pieno d'amore, di pura poesia, dolcezza infinita. Gianna Nannini con Meravigliosa creatura nella sera della tua radio del benessere.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e ora è a processo a Brescia. Genti Berisha, il 23enne albanese, accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per spaccio. Il giovane infatti è tra i principali imputati della maxi operazione antidroga Icaro. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra, a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalla difesa. Durerà ancora fino alla mezzanotte di oggi l'allerta gialla ordinaria per il rischio temporale e per il rischio idrogeologico sulla Lombardia. Lo sport, il tennis, torneo di Wimbledon, Sinner soffre, va sotto 2-7-1 ma poi vince al quinto contro Kecmanovic e avanza al secondo turno. La sparatoria oggi in una casa famiglia a Stade in Germania, il bilancio di 6 morti e diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e a te buona serata e buona estate con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Sono Roberto e in questo lunedì 29 giugno abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e allora torniamo alla nostra meravigliosa musica. Prima un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici John Paul Young con Love is in the Air.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è come lo spigolo del letto. Sai perfettamente dov'è, ma ci andrai comunque a sbattere.

0: I nostri migliori auguri ad Eros Ramazzotti, che abbiamo appena ascoltato insieme a Tina Turner con Cose della Vita. Eros Ramazzotti che ha appena concluso proprio l'altro ieri le date italiane del suo tour. Ora per lui è necessario un momento di riposo, anche perché a metà luglio dovrà nuovamente operarsi alle corde vocali. Quindi tanti auguri e il massimo del supporto da tutti i fan e anche da noi di Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
10: Istituto Giglio.
11: Non basta, voglio di più.
12: Più di così?
11: Ancora di più.
12: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più?
12: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così?
10: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
13: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città. Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia e il Piemonte con dei fenomeni diffusi localmente intensi sulle zone montuose. E nella giornata di martedì il contesto inizialmente sarà stabile ed assolato su entrambe le regioni. Poi avremo possibili temporali di calore sui rilievi con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente verso sera sulla pianura lombarda. Le temperature massime su Torino e su Milano raggiungeranno i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

È qualcosa di veramente incredibile ciò che si riesce a creare con le parole, con una voce sottile e una chitarra. Nino Buonocore con Scrivimi nella sera della tua radio del benessere. E per continuare con i capolavori della musica italiana, Claudio Baglioni, La vita è adesso.

cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che dire, una voce meravigliosa per una cover bellissima, la versione di Whitney Houston di The Greatest Love of All nella sera di Dimensione Sono Soft. E giunti a questo punto della serata, ecco i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Un ultimo spazio dedicato all'informazione tra poco e subito dopo a tenerti compagnia in questo lunedì sera ci saranno le nostre magnifiche e dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono. Anche io ti do appuntamento a domani, nel pomeriggio, dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani.

0: autosufficienti è anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sono arrivati i primi scrosci intensi di pioggia su Milano, preda di un caldo da bulino rosso ormai da molti giorni. Ricordiamo, fino a mezzanotte è attivo un'allerta gialla per il rischio temporale e per il rischio idrogeologico su tutta la regione Lombardia. Taser alla polizia locale di Milano, c'è il via libera ma scatta il divieto nelle zone della Movida, in questo caso saranno attivati dei presidi fissi, aumentano poi anche le pattuglie notturne. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e a processo a Brescia. Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per droga, Berisha infatti è tra i principali imputati nella maxi operazione antidroga Icaro. C'è stata una sparatoria oggi in una casa famiglia Stade in Germania, non ancora chiaro il movente, 3 i fermati, il bilancio di 6 morti e diversi feriti. Tennis, torneo di Wimbledon, è arrivata una vittoria, anche se sofferta, per Jannik Sinner nel primo turno contro Kecmanovic. La partita è terminata appunto 3-2. Ed è tutto, le news, torno domani.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
6: Vorrei incontrarti fra cent'anni,

0: canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non voglio che mi lasci in pace. Voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Non basta, voglio di più.
6: Più di così.
5: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così.
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione.

Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo. E giorni luminosi son le notti, quando mi appari in sogno.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
4: Goldi! A Milano dal 1906.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ho messo via di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Suave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.